0: Radyo Tuz Gölü 104.1.
1: Ringrazio te per tutto quello che hai risvegliato in me, a nome tuo e mio. Ringrazio Dio per il favoloso destino che ha scritto per noi due. Anche se ci sono immense distanze, fra noi sono sicuro che un giorno tutto questo distacco